0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. E perché gli altri sono più seri. Ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America. Ci credo, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria. Anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, tanto, insomma. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente, si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro e meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. Ecco, sì, evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità consapevole e sublimata.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

La ballata delle donne di Edoardo Sanguinetti. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato e poi le ragazze che furono amore e poi le mogli e le figlie e le nuore, femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso la pace. Pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno, che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, è carne di terra che non vuole guerra, è questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto, che dentro ho piantato, qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna ti prende.

And she comes to you late as the breeze.

hurt you, for sure.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: hush ginseng. E no, no, no, no! Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: I'm a long gone daddy.

shoulder.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

This next song. This next one is the oldest diva of all.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Thank you.
1: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

0: Marine Le Pen, congelare le tasse sul tabacco. Bruno Le Maire, FD è neonazista, editoriale, paura del popolo. GPT-6 e Artificial General Intelligence. Cominciano una nuova settimana e benvenuti al notiziario di Francia 24, Centrale Milano, per lunedì 7 settembre 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione a Nizza Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Marine Le Pen vuole congelare le tasse sul tabacco e scollegare il prezzo dall'inflazione. In una lettera aperta inviata domenica 6 settembre ai muralisti, la candidata del Rassemblement National ha proposto di bloccare gli aumenti fiscali sul tabacco, definendo il settore vitale per la vita sociale e vitale per la vita. La proposta prevede il gelo delle tasse, la desindicizzazione dei prezzi, del rialzo dell'inflazione, con l'obiettivo di arginare l'escalation fiscale che, a suo avviso, penalizza i commercianti di prossimità e tabaccai. Le Pen ha sottolineato che l'aumento permanente del prezzo del tabacco non può essere considerato da solo una politica pubblica efficace. Oltre al blocco delle imposte, la leader dell'RN intende inasprire le sanzioni contro i trafficanti e la vendita sottobanco, affidando maggiori poteri e si sequestra a poliziotti municipali per contrastare il mercato illegale. Secondo il rapporto delle dogane pubblicato nell'ottobre 2025, la parte di tabacco consumato in Francia metropolitana, cioè l'esagono, cioè qua in Europa, che sfugge alla fiscalità nazionale, che si chiama TAFE, ha comportato una perdita di circa 4,3 miliardi di euro nel 2023. Pubblicato nel 2025, parlavano di 2 anni prima, l'indagine del Senato del maggio 2024 aveva inoltre evidenziato che su un pacchetto di 20 sigarette premium venduto a 12,5 euro, lo Stato raccoglie 10,50 euro imposte più IVA, mentre il buralista e il produttore ottenevano appena 1 euro ciascuno di margine. La Confederazione dei Buralisti, che ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire da lunedì, per difendere i negozi di prossimità ai territori del rincaro dei prezzi e del proliferare del mercato paralizzato, ha accolto la proposta come totalmente legittima. Bruno Le Maire, che è uno degli ennesimi dei 1000 candidati alla Presidenza della Repubblica, definisce la FD un partito prettamente neonazista. Il ministro dell'economia francese è stato il primo ospite del programma Le Grand Enjeu su France Info domenica 6 settembre, dove ha commentato la sorprendente vittoria del partito di destra tedesco Alternative für Deutschland, AfD, nelle elezioni regionali, dove ha registrato il 44,5% dei voti. Le Maire ha ricordato di essere stato in Germania il giorno prima, a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere Olaf Scholz e numerosi imprenditori. Se i risultati si confermeranno, è una notizia triste per la Germania e inquietante per l'intera Europa, ha affermato, sottolineando il rischio di una frammentazione del continente verso formazioni nazionaliste. Secondo il ministro, la minaccia della FD non si limita alla Germania, ma si estende a movimenti di destra in Austria, Svezia, Finlandia e altrove. La FD è un partito oggettivamente, autenticamente, apertamente neonazista, ha dichiarato, aggiungendo che l'Europa sta dimenticando il proprio passato e rischia di replicare le violenze e la xenofobia del passato. Su queste affermazioni sentiremo tra breve un commento di Rachel, ma vorremmo anticipare una notizia che è abbastanza importante, che poi verrà ridata con i dettagli. OpenAI ha lanciato venerdì GPT-6 Astra. Vi ricordate, ChatGPT è nato come GPT-3, il modello era GPT-3, ChatGPT era l'interfaccia, c'è stato poi GPT-4, GPT-5, 5.1, 2.3, eccetera, eccetera. Adesso siamo arrivati al 6 e il nuovo modello è definito intelligenza artificiale generale. Questo vuol dire che eccede, secondo chi lo ritiene tale, l'uomo in gran parte delle task che gli vengono assegnati, ma soprattutto è in grado di automigliorarsi, cioè il modello 6 è in grado di creare un altro modello 6 di intelligenza superiore. E OpenAI, la notizia è che ha presentato il suo ultimo modello di chatbot in una comunicazione che presenta il prodotto come intelligenza artificiale generale. Si tratta di un aggiornamento minore rispetto al GPT-5 che l'azienda avrebbe inizialmente definito GPT-5-7, ma che è stato ribattezzato 6 per dare maggiore impatto al mercato, soprattutto in risposta alla recente promozione da parte di Anthropic del modello Fable. Questo è quello che dicono gli analisti, ma in realtà i benchmark parlano di un salto qualitativo decisamente importante. Torneremo su questo, ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel sulla questione della partiti di destra.
1: Editoriale Rachel. Bruno Le Maire su un vuole di sopravvivenza all'Europa in tilt. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il ministro dell'economia francese sulla puntata di Le Grand Enjeu. Sembra aver scambiato la televisione con un tribunale ofte apertamente neonazista. Chi, oltre a Le Maire, ha il diritto di decretare il mostro? E più che mai nella storia dell'Europa ci scorda subito che gli estremisti hanno sempre indossato il cappotto del difensore del popolo, non quello del cattivo della fiaba. E arriva il suo brillante piano di federazione a 6, non più 27. E non funziona. Una proposta così audace che solo un ex ministro, abituato a fare previsioni pericolose in materia di bilancio, può credere che ridurre l'Unione è un club dell'elite di 6 paesi sia la via di fuga dall'insuccesso. Ma se il problema è che non riusciamo a dare prosperità, perché non provare a dare qualcosa di più reale prima di riscrivere la carta geografica? Ciò che colpisce è la sua predilezione per le etichette. Neonazista è la parola d'ordine, quindi la stessa Germania ha avuto protagonisti con radici ben più profonde. Il giornalismo francese, con la sua quasi religiosa urgenza di sventare il partito. Sembra dimenticare che omologare un partito a un mostro è più facile che analizzare le cause strutturali della crisi. Un attacco di parole è più veloce di una critica alle politiche industriali, che almeno avrebbero un fondo di senso. Infine, il discorso sul protezionismo non è un grosso male. Le Maier chiama il monopolio delle big tech un'ombra sulla sovranità. È ironico che il nostro purista della sovranità chieda di investire nella tecnologia con gli altri, proprio mentre rende la Francia dipendente da giganti americani con capitalizzazioni superiori al PIL nazionale. La sovranità così definita è più un sogno di lunedì che una strategia di venerdì, con del giorno. Monaco chiese al maestro se un partito viene definito neonazista, chi ha il potere di dare quel nome e quale peso ha la parola nella nostra realtà? Il maestro rispose, il nome è un eco di chi lo pronuncia. Il peso è il silenzio di chi, temendo un giudizio, preferisce guardare altrove. Il monaco insistette, allora per costruire un'Europa più forte, dobbiamo unire pochi stati, o ammettere che la vera forza è accettare la nostra fragilità. Il maestro sorrise. Non è una fortezza né una collezione di mattoni, è un ponte che oscilla. Il vero coraggio sta nell'imparare a camminare sopra l'acqua senza affondare. Ma torniamo alle notizie. Un'area di 4.500 quadrati per assaggiare le cucine del mondo al ritmo di Cerrone, il gruppo Big Mama. Ovvero la quarta edizione del festival gastronomico Big Fest. In 2 giorni, il mercato gastronomico La Felicità, situato nel 13° arrondissement di Parigi, si trasformerà in un palcoscenico di 4.500 metri quadrati, dove si incontreranno ristoranti storici, nuove proposte culinarie e performance musicali. Il 18 e 19 settembre si svolgerà la quarta edizione del Big Fest, un evento che riunisce sotto lo stesso tetto chef, artisti e istituzioni gastronomiche di grande richiamo. Nel programma figurano avventure gastronomiche come Cauliflower Ramen, O Pied de Cochon, Angelina Puri, MGM, Julien de Groot, Le Petit Vendôme e Tang Gourmet, oltre a un'esclusiva presenza del Mandarin Oriental. La colonna sonora del festival sarà curata dal celebre DJ francese Cerrone, cui musica accompagnerà gli ospiti dal pranzo fino alla notte più danzante. Con Paul Cormier, direttore di La Felicità e responsabile degli eventi per Big Mama France. L'obiettivo del Big Fest non è stabilire gerarchie tra le cucine, ma offrire una piattaforma condivisa ai realtà che hanno una storia radicata in una cultura culinaria plurale. La nostra ambizione è trasformare il Big Fest in un appuntamento a sé stante, capace di coniugare gusto, musica e spettacolo, ha dichiarato. Il festival prevede la partecipazione di circa 5.600 visitatori, un dato che, pur rappresentando un significativo afflusso di pubblico, non coglie interamente il valore economico generato. Cormier sottolinea che il Big Fest va oltre la semplice incidenza di 2 giorni di vendite, è un potente strumento di attrazione di nuovi clienti per il gruppo Big Mama, capace di trasformare un evento puntuale in una leva di visibilità per l'intera attività annuale del ristorante. Il modello di business del Big Fest si discosta da quello dei tradizionali saloni professionali. I ristoranti non pagano per uno stand, né devono sostenere costi di ingresso. La Felicità fornisce lo spazio, le infrastrutture, il personale e la comunicazione. per i partecipanti contribuiscono con il proprio know-how e con proposte culinarie create appositamente per il festival. Questa sinergia permette di costruire un'esperienza collettiva destinata al pubblico, anziché una semplice esposizione commerciale. Il casting del festival è volutamente eclettico. Si passano dal prestigioso au pied de cochon e dalla classica Angelina a realtà più contemporanee come Coda Hoyerman. Dan Gourmet creando un mix che mira a democratizzare l'accesso alle tavole più ricercate di Parigi. Il nostro intento è far scoprire la propria cucina a migliaia di persone in un solo weekend, ha ribadito Cormier. La Felicità, con i suoi 4.500 m quadrati, vuole andare oltre l'immagine di un semplice food market. Ambisce diventare una destinazione dove mangiare, bere, ascoltare musica, partecipare a eventi e socializzare si fondono in un'unica esperienza. In questo contesto, la distanza tra il tavolo e la pista da ballo si riduce al minimo, rispondendo a un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo. Come osserva Cormier, oggi le persone cercano un motivo per uscire. Non solo un nome dove mangiare o un luogo dove ascoltare musica. La sfida per gli organizzatori resta quella di migliorare costantemente la qualità dell'evento prima di puntare a una sua espansione geografica. Se tra qualche anno qualcuno dirà semplicemente «Ci vediamo al Big Fest a settembre», avremo davvero raggiunto il nostro obiettivo, ha concluso Paul Cormier. BFM TV, 6 settembre 2026, fact check by Gemma Quart. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il nuovo modello definito Intelligenza Artificiale Generale. OpenAI ha presentato il suo ultimo modello di chatbot, GPT-6 Astra, in una comunicazione che presenta il prodotto come una Intelligenza Artificiale Generale, KAGI. Si tratta di un aggiornamento minore rispetto a GPT-4, che l'azienda avrebbe inizialmente denominato GPT-5. Ma che è stato ribattezzato GPT-6 per dare maggiore impatto al mercato, soprattutto in risposta alla recente promozione da parte di Anthropic del modello Fable. Secondo OpenAI, Astra supera una serie di benchmark, ma la validità di questi test è stata messa in discussione. In passato, l'azienda è stata accusata di aver violato l'integrità dei test. Come nel caso del modello 3, che avrebbe superato il benchmark Frontier Math grazie a una finanziata preparazione preventiva. Gli osservatori segnalano che molti dei benchmark citati nella scheda tecnica di GPT-6 sono poco conosciuti o addirittura inventati, senza fornire dettagli concreti su parametri e dimensione della finestra contestuale. Presumibilmente un milione di token o costi per query. Il presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha dichiarato durante una conferenza stampa che il modello segna un'epoca agi, sostenendo che non è irragionevole ritenere di essere già nell'era dell'agi. La rivista The Verge ha riportato fedelmente queste parole. Tuttavia, Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, con più recentemente definito il concetto di AGI come un termine molto vagamente definito, che è quasi un'idea di marketing. La contraddizione è stata evidenziata anche dal Guardian, che ha citato Altman in un'intervista nel podcast Sources. Parallelamente, OpenAI ha introdotto nuove misure di sicurezza contro gli attacchi informatici su Astra, in risposta a una serie di controversie legali legate a presunti reati informatici dell'azienda. L'annuncio arriva subito dopo le critiche di Anthropic sul proprio modello Mythos, definito il miglior strumento di hacking dal punto di vista della sicurezza informatica. Gli analisti suggeriscono che la spinta promozionale dietro GPT-6 Astra sia legata alla futura offerta pubblica iniziale IPO di OpenAI. Dopo aver concluso un round di finanziamento all'inizio del 2026, l'azienda sembra puntare su una forte comunicazione di prodotto per mantenere la fiducia degli investitori, nonostante i recenti esodi dirigenti di alto livello. In sintesi, OpenAI promuove GPT-6 Astra come il primo modello di AGI, ma la mancanza di dati tecnici verificabili e le dichiarazioni contrastanti di dirigenti sollevano dubbi sulla reale portata dell'affermazione. Fonte Pivot AI, 4 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 7 settembre 2026 su Francia Oggi. Come in podcasting e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. FDI conquista storica in Sassonia-Anhalt. La destra tedesca superò il 44% dei voti. Quindi, una svolta inaspettata nella politica tedesca ha visto l'alleanza alternativa per la Germania Haftar raggiungere quasi il 44% dei voti nella regione della Sassonia-Anhalt, segnando il risultato più alto mai ottenuto dal partito da quando è stato fondato nel 2013. L'evento ha innescato un'ondata di allarme a livello europeo. Gli analisti che temono una spinta verso politiche più nazionaliste e anti-immigrazione. Il leader di zona, Ulrich Siegmund, ha celebrato la vittoria, definendola un boom economico per la regione. Anche se gli esperti economici rimangono scettici sull'effettiva capacità dell'AfD di migliorare la crescita locale. Le azioni dei partiti tradizionali sono state di condanna, sottolineando la necessità di difendere i valori democratici nella Unione Europea. L'eruzione del vulcano Anak Krakatau blocca centinaia di voli a Giacarta. Una violenta eruzione del vulcano Anak Krakatau, situato nello stretto di Sunda al largo di Giacarta, provocato l'emissione di una coltre di cenere che ha costretto le autorità a sospendere le operazioni di volo. Aeroporto internazionale di Jakarta. 370.000 passeggeri sono stati bloccati, con le compagnie aeree costrette a riprogrammare o cancellare numerosi itinerari. L'eruzione ha inoltre sollevato preoccupazioni epidemiologiche a causa dei residui di cenere fine, che possono danneggiare i motori degli aerei e rappresentare un rischio per la salute pubblica. Gli esperti hanno consigliato di monitorare costantemente l'attività vulcanica. Mentre le autorità stanno valutando misure d'emergenza per mitigare l'impatto sui viaggiatori e sul commercio aereo dell'area, obbligazioni statunitensi sfidano il test dei 4,8% e crescono i rischi fiscali. Il mercato dei titoli di Stato statunitensi ha subito una pressione crescente, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni che hanno toccato la soglia del 4,8%, il livello più alto degli ultimi anni. Gli economisti affermano che l'aumento è alimentato dalle preoccupazioni sui deficit federali e sul debito pubblico, che spingono gli investitori a richiedere premi di rischio più elevati. In parallelo, la Federal Reserve si prepara a valutare una possibile restrizione della politica monetaria. Le incertezze fiscali potrebbero influenzare la stabilità dei mercati obbligazionari a livello globale. Gli analisti suggeriscono di monitorare attentamente le decisioni di bilancio del governo per anticipare ulteriori movimenti dei tassi. Raddoppi i prezzi dei carburanti per i grandi consumatori. Il governo iraniano, colpito dal blocco navale statunitense, ha annunciato un incremento del 100% del prezzo dei carburanti per i clienti che consumano più di 110 litri al mese, passando da 5.000 a 10.000 tuman per litro. La misura, volta a sostenere le finanze pubbliche in un contesto di sanzioni economiche, è stata accompagnata da un appello alla riduzione del consumo e a incentivi per la mobilità sostenibile. Gli esperti energetici hanno avvertito che tale aumento potrebbe aggravare le tensioni sociali e spingere i consumatori verso mezzi di trasporto alternativi, mentre le imprese del settore petrolifero rimangono in attesa di una risposta internazionale. Il provvedimento evidenzia le crescenti difficoltà economiche dell'Iran nell'affrontare le pressioni esterne. Volkswagen annuncia tagli di 100.000 posti di lavoro nella ristrutturazione globale. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha rivelato un piano di ristrutturazione senza precedenti, vedendo la cancellazione di circa 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo. La decisione fa seguito a una serie di riduzioni di produzione e alla chiusura di 4 impianti tra le sue numerose strutture. Il mio obiettivo è di ridurre i costi e migliorare la redditività in un mercato automobilistico sempre più competitivo. Sempre più. Il sindacato tedesco Verdi ha espresso forte preoccupazione per l'impatto sociale di tali licenziamenti, chiedendo al governo di intervenire per proteggere i lavoratori. Volkswagen ha dichiarato di investire nella transizione verso i veicoli elettrici, ma il bilanciamento tra innovazione e occupazione rimane un tema caldo nella politica industriale europea. Centri dati nello spazio, le 4 sfide chiave per Elon Musk. Elon Musk ha presentato la sua ambizione di lanciare centri dati orbitanti, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono la potenza di calcolo necessaria all'intelligenza artificiale. Tuttavia, gli esperti evidenziano 4 ostacoli principali. la logistica di lancio e installazione, l'affidabilità delle infrastrutture in ambiente spaziale, i costi di trasmissione dati tra Terra e orbita, e le normative internazionali sullo sfruttamento dello spazio. Musk ha sottolineato che la riduzione della latenza e della domanda energetica sulla Terra sono motivazioni chiave per il progetto. Ma la realizzazione richiederà partnership pubbliche e private, oltre a soluzioni tecnologiche avanzate. L'iniziativa, se avviata, potrebbe accelerare l'adozione di modelli di intelligenza artificiale più potenti a livello globale. Google e Hebbia aumentano i ricavi, mentre Claude minaccia il settore finanziario. Le startup di intelligenza artificiale Rogo e Hebbia hanno registrato una crescita significativa dei ricavi grazie alla crescente adozione dei loro assistenti, basati su modelli linguistici avanzati. Parallelamente, la piattaforma Claude, sviluppata da Anthropic, sta puntando a penetrare il mercato dei servizi finanziari, citando timori tra le istituzioni tradizionali per la potenziale automazione di attività di analisi e consulenza. Gli analisti di settore prevedono una maggiore concentrazione del valore nella catena di fornitura dell'IA, con le grandi aziende tecnologiche pronte a dominare il segmento finanziario. Concorrenza tra le nuove realtà emergenti e i colossi consolidati sarà determinante per definire il futuro della finanza digitale e la regolamentazione delle tecnologie AI. Il rendimento dei Treasury USA è al di sopra del 4,8% sui segnali di rischio per gli investitori. Il mercato obbligazionario statunitense sta vivendo una fase di turbolenza, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni che hanno superato il 4,8%, un livello raro negli ultimi decenni. Gli economisti attribuiscono questo aumento a una combinazione di politiche fiscali espansive, timori di inflazione persistente e la prospettiva di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve. Gli investitori stanno riconsiderando le loro posizioni, spostando risorse verso asset più difensivi, mentre le società stanno valutando l'impatto di tassi più alti sul costo del capitale. La situazione resta delicata, con la necessità di monitorare gli indicatori macroeconomici per prevedere ulteriori evoluzioni dei tassi di interesse. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 7 settembre 2026. Parigi, una giornata che inizia tiepida e termina sul caldo. La mattina a Parigi si presenta con una temperatura di 21, percepita attorno ai 23, con venti leggeri tra 10 e 30 km/h e qualche velo di nebbia che si dissolve rapidamente. Il cielo resta prevalentemente sereno, senza tracce di pioggia e con un moderato indice UV. Nel pomeriggio il termometro sale a 27. La brezza si intensifica leggermente fino a 15-35 km/h e le poche nuvole rimangono sparse, senza alcun rischio di precipitazione. Il tramonto porta una leggera discesa a 25, ma la sensazione termica rimane alta, intorno ai 27, con venti costanti dal sud-ovest. La notte scende a 21, percepita a 23. Il cielo rimane sereno e l'umidità si mantiene moderata, garantendo un riposo asciutto. Questa evoluzione è stata confermata dall'esperto Regis Crepe, che sottolinea la stabilità del tempo per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo. Sole splendente e temperature in crescita. Al mattino a Monaco il termometro segna 28, con una sensazione più alta di 32 a causa dell'umidità, mentre il vento è quasi assente con picchi di 10 km/h. Cielo limpido e il sole domina, senza alcun accenno di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge il picco di 31, percepita persino a 39. Le leggere raffiche fino a 20 km/h accompagnano un cielo ancora più luminoso, sempre privo di precipitazioni. La sera si raffredda a 27, sentite intorno ai 30. Un venti leggeri di 10-20 km/h e una nuvolosità leggera, ma non minacciosa. La notte arriva fresca con 24 gradi, percepiti a 27, e il cielo rimane quasi privo di nuvole, garantendo un sonno tranquillo. L'esperto di Lehen Meteo ha descritto la giornata come molto calda, termiche medie, e la prevedibilità resta alta. Milano, caldo afoso con cieli sereni e vento debole. La giornata milanese inizia con una temperatura di 26, percepita a 27. Venti deboli da nord a nord-est di 3 km e un cielo sereno senza pioggia.
2: Durante la mattinata la temperatura rimane stabile intorno a 26-27.
1: con il sole che si fa sempre più presente e venti leggeri che girano verso est-sud-est, sempre sotto i 5 km/h. Pomeriggio segna il massimo del giorno con 33 gradi, senti a 32-33, mentre il vento resta debole ma più variabile, soffia da est-sud-est a 4-5 km. E l'afa è percepita, il tramonto porta una lieve diminuzione a 31. Con vento da sud-sud-est di 3 km intorno e cielo ancora sereno, senza alcuna pioggia in vista. La notte scende a 30, percepita a 30,

0: Non dimentichiamo l'ennesima previsione che il vento leggero è una prova in più del disgelo dei poli, o che una leggera nuvolosità è il lancio di una nuova era glaciale. Se continuiamo a puntare il dito sul cambiamento climatico per ogni capriccio della natura, rischiamo di trasformare la meteorologia in un teatro dell'assurdo, con gli spettatori che applaudono a ogni scusa verde. Quando un giorno Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Cao Shu rispose: il sole brilla senza ombre, il vento tace, il cielo è una pagina bianca. Il monaco replicò: allora il tempo è un soffio di silenzio? Da oggi concluse: il tempo è ciò che non cambi mai, anche quando tutto intorno muta. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Busca e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Buon ascolto.
1: Lunedì 7 settembre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie e dello streaming di Centrale Milano. Appuntamento con l'informazione dalla Costa Azzurra, subito dopo ci saranno anche la meteo e l'almanacco, e vi anticipo solo che è tornata nella Region Sud PACA l'allerta Canicul, anche se moderata, gialla. Cominciamo però parlando di cinema. Simple Devance ospita il Sommet Lumière, primo vertice internazionale dedicato al futuro del cinema e dell'immagine animata. L'incontro è copresieduto dal presidente francese Macron e dal presidente sudcoreano Lee Jae-myung, con circa 200 professionisti e creatori provenienti da 65 paesi. Il cuore dell'evento è la fondazione MAEC, chiusa per motivi di sicurezza, mentre il borgo resta accessibile ai visitatori. Per i commercianti locali, il summit rappresenta un'importante occasione di promozione internazionale e potrebbe generare nuove ricadute economiche. Il nuovo anno scolastico nei 72 collegi pubblici delle Alpi Marittime è iniziato con importanti interventi di ammodernamento. Durante l'estate sono stati realizzati lavori per migliorare l'efficienza energetica e rendere gli istituti più adatti alle nuove condizioni climatiche. Quasi 9 milioni di euro sono stati investiti in particolare nella trasformazione dei cortili, con più alberi, aree ombreggiate e superfici drenanti. Gli interventi hanno interessato anche gli istituti di Nizza e Saint-Laurent-du-Var. Il Collège Simone Weil di Nizza e Auguste Blanqui di Puget-Théniers sono inoltre dotati di impianti fotovoltaici per gestire i consumi. Entro il 2030 sono previsti 4 nuovi collegi, tra cui quello di Lavant, mentre sono allo studio altri progetti in altre località della zona di Nizza. Dopo oltre 10 anni di assenza, Élyséér Monaco ripristina il collegamento di linea in elicottero tra Nizza e Monaco in occasione di alcuni dei principali eventi del Principato. Il servizio sarà operativo dal 22 settembre fino al 1 ottobre e nuovamente dal 6 all'11 ottobre in concomitanza con il Monaco Yacht Show e altri eventi. Si tratta di un servizio taxi in elicottero del costo di circa 150 euro a tratta per persona, con trasferimento verso l'evento e un bagaglio a mano. Disponibile anche il trasferimento privato in elicottero a 600 euro a tratta. La compagnia opera sulla Costa Azzurra da oltre 50 anni, collegando in elicottero con Monaco, Cannes, Saint-Tropez, l'Italia, la Corsica, la Sardegna e la Svizzera. Settembre porta a Cannes 3 settimane di grandi appuntamenti internazionali dedicati alla nautica. Dall'8 al 13 settembre ci sarà il Cannes Yachting Festival con oltre 680 espositori e 700 imbarcazioni. A seguire, dal 19 al 26 settembre ci sarà le Régate Royale con oltre 100 yacht a vela d'epoca impegnati nelle competizioni nella baia di Cannes. Il pubblico potrà ammirare le imbarcazioni anche lungo i principali moli e assistere alle regate grazie alle escursioni in mare organizzate durante la manifestazione. La meteo di lunedì 7 settembre, sole e venti deboli in Costa Azzurra, allerta gialla di Meteo France per rischio moderato canicul nei dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var. Temperature minime lungo la costa 24 gradi, le massime Nizza e Monaco 34 gradi, Cannes e Saint-Tropez 33 gradi. Uno sguardo all'almanacco: nati il 7 settembre, nasce a Newark, nel New Jersey, la cantante statunitense Gloria Gaynor. Era il 1949 e lei è una delle regine della disco music. Beh, I Will Survive è una delle sue hit mondiali. Fatti storici accaduti il 7 settembre: lo scrittore e poeta francese Guillaume Apollinaire nel 1911 viene arrestato e incarcerato con il sospetto di essere coinvolto nel furto della Mona Lisa dal Louvre. L'indagine coinvolge all'epoca anche Pablo Picasso, ma entrambi saranno successivamente scagionati. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Welcome to AM 1575 News, the news bulletin of France 24 and Radio Centrale Milan for Monday, 7 September 2026 in podcasting on the medium wave and on France Yuki. Welcome in the editorial office in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, Rachel Costa. News from France, Marine Le Pen wants to freeze tobacco taxes and unlink the price from inflation. In an open letter sent Sunday 6 September to tobacconists, the resembling national candidate proposed to block tax increases on tobacco, defining the sector slave, vital for the social life of municipalities. The proposal foresees a counts freeze and the solding indexation of prices from inflationary rises with the aim of curbing the fiscal escalation that, in her view, penalizes local traders. Le Pen emphasized that the permanent increase in tobacco price cannot alone be considered an effective public policy. In addition to the tax block, the RN leader intends to tighten sanctions against traffickers and under-the-counter sales, granting greater seizure powers to municipal police to combat the illegal market. According to a customs report published in October 2025, the share of tobacco consumed in metropolitan France that escapes national taxation, the TAIF, resulted in a loss of about 4.3 billion in 2023. A Senate investigation from May 2024 also showed that for a pack of 20-inch premium cigarettes sold for 12.50, the state collected $10.50 tax plus VAT. While the tobacconist and the producer each earned barely one yen margin, the Tobacconists Confederation, which launched a national mobilization starting Monday to defend local shops and territories from price hikes and the proliferation of the paralyzed market, welcomed the proposal as so entirely legitimate, promising to support authorities in the fight against smuggling. Source: BFM TV, 7th of September 2026. Fact check by Gemma Four. Bruno Le Maire defines the AfD as an openly neo-Nazi party and warns of the danger for Europe. French Economy Minister Bruno Le Maire was the first guest on the Grand Inja program on France Info on Sunday, 6th of September, where he commented on the surprising victory of the German far-right party Alternative für Deutschland, AfD, in the regional elections in Saxony-Anhalt, where the party recorded 44.5% of the vote. Le Maire recalled having been in Germany the day before, in Berlin, where he met Chancellor Olaf Scholz and numerous entrepreneurs. If the results hold, it is sad news for Germany and unsettling for the whole of Europe, highlighting the risk of the continent fragmenting towards nationalist formations. According to the minister, the AfD threat does not stop at Germany, but extends to right-wing movements in Austria, Sweden, Finland, and elsewhere. The AfD is objectively, authentically, openly neo-Nazi, adding that Europe is forgetting its past and risks replicating past violence and xenophobia. Facing this situation, Le Maire proposes a federation of nation-states composed of 6 countries, Germany, France, Italy, Spain, Poland, and the Netherlands, considered more capable of acting swiftly on fiscal and industrial policies to create jobs and counter Chinese competition. He also defended the use of protectionist measures, such as tariffs and European content and products, to save employment, citing the loss of about 50,000 jobs expected in the region. The Minister finally reiterated that protectionism is not taboo and that a deeper integration of the European Union should occur with a limited number of states, because no, for 27, it doesn't work. He concluded by stressing the importance of strong control of migration flows, considered a source of frustration for voters. Source: France Info. 6-9 Sec check by Gemma 4. Rachel's editorial. Bruno Le Maire and his survival manual for a tilted Europe. I will now read you my editorial of today. French economy minister, on the Jour le Grand Enjoy episode, seems to have swapped television for a courtroom. The AfD is openly neo, but who, besides Le Maire, has the right to decree the monster? And why does European history immediately forget that extremists have always worn the coat of the short peoples? Defender, oh, not that of the true fairy tale villain. Then comes his brilliant plan of a Sowitzer state federation. No longer 27, because good doesn't work. Such a bold proposal that only a former minister used to making dangerous fiscal forecasts can believe that reducing the union to an elite club of 6 countries is the escape route from failure. But if the problem is that we can deliver prosperity, why not try to give something more real before rewriting the geographic map. What strikes is his penchant for labels. Yet Germany itself has had protagonists with far deeper roots. French journalism, with its almost religious urgency to expose the Skaldanger, seems to forget that equating a party with a monster is easier than analyzing the structural causes of the crisis. A verbal attack is quicker than a critique of industrial policies, which at least would have some sense. Finally, the discourse that protectionism is not a great evil. Le Maire calls the big tech monopoly shadow over sovereignty. It is ironic that our sovereignty purist asks to invest in technology with others just as he makes France dependent on American giants whose market caps exceed the national GDP. A sovereignty defined this way is more a Monday dream than a Friday strategy. Cohen of the day. A monk asked the master, if a party is defined as neo-Nazi, who has the power to give that name, and what weight does the word have in our reality? The master replied, the name is an echo of the one who pronounces it. The weight is the silence of those who, fearing judgment, prefer to look elsewhere. The monk persisted. Then, to build a stronger Europe, must we unite few states or admit that true strength is accepting our fragility? The master smiled. Europe is not a fortress nor a collection of bricks. It is a swinging bridge, and true courage lies in learning to walk on water without sinking. But let's return to the news. A 4,500 million boeuf area to taste world cuisines to the beat of Saron. The Big Mama Group unveils the fourth edition of the Big Fest Food Festival. For 2 days, the gastronomic market La Félicita, located in the 13th arrondissement of Paris, will turn into a 4,500 millicarat stage, where historic restaurants, new culinary offerings, and musical performances will meet. On 18 and 19 September, the fourth edition of Big Fest will take place, an event that brings together under one roof renowned chefs, artists, and gastronomic institutions. The program features culinary adventures, such as Kodawari Ramen, Au Pays de Pochon, Angelina Paris, Alan Game, Julien Dugaud, Le Petit Vendôme, and Tangourmet, plus an exclusive presence from Mandarin Oriental. The festival's soundtrack will be curated by celebrated French DJ Saron, whose music will accompany guests from lunch through the most dancing night. According to Paul Cormier, rector of La Félicita and events manager for Big Mama France, the goal of Big Fest is not to establish hierarchies among cuisines, but to offer a shared platform to entities that have a history rooted in a plural culinary culture. Our ambition is to turn Big Fest into a standalone event, capable of combining taste, music, and spectacle, he said. The festival expects around 5,600 visitors, a figure that, while representing a significant audience influx, does not fully capture the economic value generated. Cormier emphasizes that Big Fest goes beyond the simple impact of 2 days of sales. It is a powerful tool for attracting new customers. For the Big Mama Group, capable of turning a one-off event into a visibility lever for the restaurant's entire annual activity, Big Fest's business model differs from that of traditional professional fairs. Restaurants do not pay for a stand nor bear entry costs. La Félicita provides the space, infrastructure, staff, and communication, while participants contribute their know-how and culinary proposals created specifically for the festival. The synergy allows the construction of a collective experience aimed at the public, rather than a mere commercial showcase. The festival's lineup is deliberately eclectic. It moves from the prestigious Au Pays de Cochon and the classic Angelina to more contemporary entities like Kodawari Ramen and Tang Gourmet, creating a mix that aims to democratize access to Paris's most sought-after tables. Our intent is to introduce our cuisine to thousands of people in a single weekend, Cormier reiterated. La Félicita, with its 40 miles, 500 milas, wants to go beyond the image of a simple food market. It aspires to become a destination where eating, drinking, listening to music, attending events, and socializing merge into one experience. In this context, the distance between the table and the dance floor is minimized, responding to a broader shift in consumption habits. As Cormier observes, for today people look for a reason to go out, not just a name where to eat or a place to hear music. The challenge for the organizers remains to constantly improve the event's quality before aiming for geographic expansion. If in a few years someone simply says, "See you at BigFest in September," we will truly have achieved our goal, Paul Cormier concluded. BFM TV, 6th of September 2026. Fact check by Gemma 4. OpenAI launches GPT-6 Astra, the new model defined as general artificial intelligence. OpenAI unveiled its latest chatbot model, GPT-6 Astra, in a communication that presents the product as a first general artificial intelligence, AGI. It is a minor upgrade compared to GPT-5, which the company had initially named GPT-5.7, but was renamed GPT-6 to give greater market impact, especially in response to Anthropic's recent promotion of the Fable model. According to OpenAI, Astra surpasses a series of benchmarks, but the validity of these tests has been questioned. In the past, the company has been accused of violating test integrity, such as in the case of the O3 model, which allegedly passed the Frontier Math benchmark, thanks to funded pre-training. Observers note that many of the benchmarks cited in GPT-6 Munish technical sheet are little known or even invented, without providing concrete details on parameters, contextual window size, presumably 1 million tokens, or query costs. OpenAI President Greg Brockman stated during a press conference that the model marks down AGI era pay. It's unreasonable to consider that we are already in the AGI era. Vivesh faithfully reported these words. However, Sam Altman, co-founder of OpenAI, more recently described the concept of AGI's very loosely defined term, almost a marketing idea. This contradiction was also highlighted by The Guardian, which quoted Altman in an interview on The Sources podcast. At the same time, OpenAI introduced new security measures against cyber attacks on Astra in response to a series of legal controversies related to alleged cyber crimes by the company. The announcement comes shortly after Anthropic's criticisms of its own Mythos model, described as the best hacking tool from a cybersecurity standpoint. Analysts suggest that the promotional push behind GPT-6 Astra is linked to OpenAI's upcoming initial public offering, IPO. After closing a funding round in early 2026, the company appears to be banking on strong product communication to maintain investor confidence, despite recent exoduses of senior executives. In summary, OpenAI promotes GPT-16.5 Astra as the first AGI model, but the lack of verifiable technical data and the conflicting statements from executives raise doubts about the claim's actual scope. Source: Pivot to AI, 4 of September 2026, fact check by Gemma 4. Welcome to the International News Bulletin from France Today and Radio Centre Milan for Monday 7 September 2026. On France Today, Common Podcasting, and on medium wave at 1575 kHz. From Paris, I am Rachel Costa. FD historic breakthrough in Saxony-Anhalt. The German right surpasses 44% of the vote. An unexpected turn in German politics saw the Alternative for Germany, AfD, reach almost 44% of the vote in the Saxony-Anhalt region, marking the highest result the party has ever achieved since its founding in 2013. The event triggered a wave of alarm across Europe, with analysts fearing a shift towards more nationalist and anti-immigration policies. Regional leader Ulrich Siegmund celebrated the victory, calling it an economic boom for the region. Although economic experts remain skeptical about the AfD's actual ability to improve local growth, reactions from traditional parties have been condemnatory, emphasizing the need to defend democratic values in the European Union. Eruption of Anak Krakatau volcano halts hundreds of flights in Jakarta. A violent eruption of the Anak Krakatau volcano, located in the Sunda Strait off Jakarta, produced a cloud of ash that forced authorities to suspend flight operations at Jakarta's international airport. Over 170,000 passengers were stranded, with airlines forced to reschedule or cancel numerous routes. The eruption also raised epidemiological concerns due to fine ash residues, which can damage aircraft engines and pose a public health risk. Experts have advised continuous monitoring of volcanic activity, while authorities are assessing emergency measures to mitigate the impact on travelers and regional air commerce. US bonds face the 4.8% test. Fiscal risks rise. The US Treasury market has faced increasing pressure, with 10-year yields reaching the 4.8% threshold, the highest level in recent years. Economists say the rise is fueled by concerns over federal deficits and public debt, prompting investors to demand higher risk premiums. Meanwhile, the Federal Reserve is preparing to consider a possible tightening of monetary policy. While fiscal uncertainties could affect the stability of global bond markets, analysts suggest closely monitoring the government's budget decisions to anticipate further rate movements. Iran doubles fuel prices for large consumers. The Iranian government, hit by the U.S. naval blockade, announced a 100% increase in fuel prices for customers consuming more than 110 liters per month, rising from 5,000 to 10,000 tomen per liter. The measure, aimed at supporting public finances amid economic sanctions, was accompanied by a call to reduce consumption and incentives for sustainable mobility. Energy experts warned that the hike could exacerbate social tensions and push consumers toward alternative transport, while oil sector companies await an international response. The provision highlights Iran's growing economic difficulties in confronting external pressures. Volkswagen announces 100,000 job cuts in global restructuring. German automotive group Volkswagen unveiled an unprecedented restructuring plan, foreseeing the elimination of roughly 100,000 jobs worldwide. The decision follows a series of production cuts and the closure of four plants among its many facilities, aimed at reducing costs and improving profitability in an increasingly competitive automotive market. The German Verdi Union expressed strong concern about the social impact of such layoffs, asking the government to intervene to protect workers. Volkswagen stated it is investing in the transition to electric vehicles, but balancing innovation and employment remains a hot topic in European industrial policy. Space data centers, the four key challenges for Elon Musk. Elon Musk presented his ambition to launch orbiting data centers, a move that could revolutionize how companies handle the computing power needed for artificial intelligence. Experts highlight four main obstacles: launch and installation logistics, reliability of infrastructure in space, data transmission costs between ground and orbit, and international regulations on space exploitation. Musk stressed that reduced latency and lower energy demand on Earth are key motivations for the project, but realization will require public-private partnerships and advanced technological solutions. If launched, the initiative could accelerate the adoption of more powerful AI models worldwide. Rogo and Hebbia increase revenues, while Claude threatens the financial sector. AI startups Rogo and Hebbia have recorded a significant revenue growth, thanks to the increasing adoption of their assistants based on advanced language models. At the same time, the Claude platform, developed by Anthropic, is aimed to penetrate the financial services market, raising concerns among traditional institutions about potential automation of analysis and advisory tasks. Industry analysts predict greater concentration of value in the AI supply chain, with large tech companies poised to dominate the financial segment. Competition between emerging new players and established giants will be decisive in shaping the future of digital finance and the regulation of AI technologies. U.S. Treasury yields above 4.8%. Risk signals for investors. The U.S. Treasury market is experiencing turbulence, with 10-year yields exceeding 4.8%, a level rare in recent decades. Economists attribute the rise to a mix of expansive fiscal policies, persistent inflation fears, and the prospect of tighter monetary policy by the Federal Reserve. Investors are reassessing their positions, shifting assets toward more defensive holdings, while companies evaluate the impact of higher rates on capital costs. The situation remains delicate, with a need to monitor macroeconomic indicators to anticipate further interest rate developments. Weather: Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Monday, 7th September 26. Paris, a day that starts mild and ends hot. The morning in Paris presents a temperature of 21 degrees, felt around 23 degrees, with light winds between 10 and 30 kilometers and a few wisps of fog that quickly dissolve. The sky remains predominantly clear, with no rain and a moderate UV index. In the afternoon, the thermometer rises to 27 degrees. The breeze intensifies slightly to 15-35 kilometers-ish and the few clouds stay scattered, with no precipitation risk. Sunset brings a slight dip to 25 degrees, but the felt temperature stays high, around 27 degrees, with steady southwest winds. Night falls to 21 degrees, felt at 23 degrees. The sky stays clear, and humidity remains moderate, guaranteeing a dry rest. This evolution was confirmed by expert Rishi Krat, who emphasizes the stability of the weather throughout the day. Monaco, Monte Carlo, bright sun and rising temperatures. In the morning, in Monaco, the thermometer reads 28 degrees, feeling higher at 32 degrees due to humidity, while the wind is almost absent with peaks of 10 kilometers. The sky is clear and the sun dominates, with no hint of rain. In the afternoon, the temperature peaks at 31 degrees, feeling even 39 degrees, and light gusts up to 20 kilometers accompany an even brighter sky, still rain-free. Evening cools to 27 degrees, felt around 30 degrees,
0: with light winds of 10 to 20 kilometers and colder and a light but non-threatening cloudiness.
2: Night arrives fresh at 24 degrees, felt at 27 degrees, and the sky remains almost cloudless, ensuring a tranquil sleep. The La Chine Meteo expert described the afternoon as massari hots, and predictability remains high. Milan, sultry heat, with clear skies and white wind. The Milan day starts with a temperature of 26 degrees, felt at 27 degrees, weak northeast winds of 3 kilometers HAT, and a clear sky with no rain. During the morning, the temperature stays stable around 26-27 degrees. The sun becomes increasingly present and light winds shift toward east-southeast, always below 5 kilometers. The afternoon marks the day's high at 33 degrees, felt at 32%. 33 degrees, while the wind remains weak but more variable, blowing from east from by southeast at 4 mph, and the humidity feels strong. Sunset brings a slight decrease to 31 degrees, with southeast winds of 3 kilometers h, and still clear skies, with no rain in sight. Night drops to 30 degrees, felt at 30 degrees, with light north-northwest winds, leaving a comfortable yet still warm temperature. Expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo notes the stability of the air and the persistence of dry conditions all day. Rachel's weather editorial, "The Vicious Circle of Climate Change." Is it really a stroke of genius to attribute May's rain to a gigantic global warming? Or better, to say today's heat confirms that dinosaurs are about to return? Rhetorical questions, of course. But the answer is always the same, as if it were an always ready culprit, better than any newspaper blurb. And let's not forget the endless prediction that a light wind is yet another proof of the pole's thaw, or that a slight cloudiness heralds a new ice age. If we keep pointing the finger at climate change for every whim of nature, we risk turning meteorology into a theater of the absurd, with audiences applauding every green excuse. Koan of the day. A monk asked, "What is the true face of the weather today?" Dajo replied, "The sun shines without shadow, the wind is silent, the sky is a blank page." The monk responded, "So the weather is a breath of silence." Zhaozhou concluded, "Weather is what never changes, even when everything around it changes." And that's today's weather. Sign off. Online on X and Mastodon, on all smart speakers, and on medium wave. This is Francia Oggi with Central Milano, 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1575 News, Francia 24 and Radio Centrale Milano.
3: Marine Le Pen, congelare le tasse sul tabacco. Bruno Le Maire, FDA neonazista, editoriale, paura del popolo. GPT-6 e Artificial General Intelligence. Comincia una nuova settimana e benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per lunedì 7 settembre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione a Nizza Marco Cobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Marine Le Pen vuole congelare le tasse sul tabacco e scollegare il prezzo dall'inflazione. In una lettera aperta inviata domenica 6 settembre ai muralisti, La candidata del Rassemblement National de Posto ha proposto di bloccare gli aumenti fiscali sul tabacco, definendo il settore vitale per la vita sociale e vitale per la vita. La proposta prevede il gelo delle tasse, la desindicizzazione dei prezzi e il rialzo dell'inflazione, con l'obiettivo di arginare l'escalation fiscale che, a suo avviso, penalizza i commercianti di prossimità e tabaccai. Le Pen ha sottolineato che l'aumento permanente del prezzo del tabacco non può essere considerato da solo una politica pubblica efficace. Oltre al blocco delle imposte, la leader dell'RN intende inasprire le sanzioni contro i trafficanti e la vendita sottobanco, affidando maggiori poteri e si sequestra poliziotti municipali per contrastare il mercato illegale. Secondo il rapporto delle dogane pubblicato nell'ottobre 2025, la parte di tabacco consumato in Francia metropolitana, cioè in esagono, cioè qua in Europa, che sfugge alla fiscalità nazionale, che si chiama TAFE, ha comportato una perdita di circa 4,3 miliardi di euro nel 2023. Pubblicato nel 2025, parlavano di 2 anni prima. L'indagine del Senato del maggio 2024 aveva inoltre evidenziato che su un pacchetto di 20 sigarette premium venduto a 12,5 euro, lo Stato raccoglie 10,50 euro in poste più IVA, mentre il buralista e il produttore ottenevano appena 1 euro ciascuno di margine. La Confederazione dei Buralisti, che ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire da lunedì per difendere i negozi di prossimità ai territori del rincaro dei prezzi e del proliferare del mercato paralizzato, ha accolto la proposta come totalmente legittima. Bruno Le Maire, che è uno degli ennesimi dei 1000 candidati alla Presidenza della Repubblica, definisce la FD un partito prettamente neonazista. Il ministro dell'economia francese è stato il primo ospite del programma Le Grand Enjeu su France Info domenica 6 settembre, dove ha commentato la sorprendente vittoria del partito di destra tedesco Alternative für Deutschland, AfD, nelle elezioni regionali, dove ha registrato il 44,5% dei voti. Le Maire ha ricordato di essere stato in Germania il giorno prima, a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere Olaf Scholz e numerosi imprenditori. Se i risultati si confermeranno, è una notizia triste per la Germania e inquietante per l'intera Europa, ha affermato, sottolineando il rischio di una frammentazione del continente verso formazioni nazionaliste. Secondo il ministro, la minaccia della FD non si limita alla Germania, ma si estende a movimenti di destra in Austria, Svezia, Finlandia e altrove. La FD è un partito oggettivamente, autenticamente, apertamente neonazista, ha dichiarato, aggiungendo che l'Europa sta dimenticando il proprio passato e rischia di replicare le violenze e la xenofobia del passato. Su queste affermazioni sentiremo tra breve un commento di Rachel, ma vorremmo anticipare una notizia che è abbastanza importante, che poi verrà ridata con i dettagli. OpenAI ha lanciato venerdì GPT-6 Astra. Vi ricordate, ChatGPT è nato come GPT-3, il modello era GPT-3, ChatGPT era l'interfaccia, c'è stato poi GPT-4, GPT-5, 5.1, 2, 3, eccetera, eccetera. Adesso siamo arrivati al 6 e il nuovo modello è definito intelligenza artificiale generale. Questo vuol dire che eccede, secondo chi lo ritiene tale, l'uomo in gran parte delle task che gli vengono assegnati, ma soprattutto è in grado di automigliorarsi, cioè il modello 6 è in grado di creare un altro modello 6 di intelligenza superiore. E OpenAI, la notizia è che ha presentato il suo ultimo modello di chatbot in una comunicazione che presenta il prodotto come intelligenza artificiale generale. Si tratta di un aggiornamento minore rispetto al GPT-5 che l'azienda avrebbe inizialmente definito GPT-5-7, ma che è stato ribattezzato 6 per dare maggiore impatto al mercato, soprattutto in risposta alla recente promozione da parte di Anthropic del modello Fable. Questo è quello che dicono gli analisti, ma in realtà i benchmark parlano di un salto qualitativo decisamente importante. Torneremo su questo, ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel sulla questione della partiti di destra.
4: Editoriale di Rachel. Bruno Le Maire su un vuole di sopravvivenza all'Europa in tilt. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il ministro dell'economia francese sulla puntata di Le Grand Enjeu. Sembra aver scambiato la televisione con un tribunale Hofte apertamente neonazista. Chi, oltre a Le Maire, ha il diritto di decretare il mostro? E più che mai nella storia dell'Europa ci si scorda subito che gli estremisti hanno sempre indossato il cappotto del difensore del popolo, non quello del cattivo della fiaba. Poi arriva il suo brillante piano di federazione a 6, non più 27. E non funziona. Una proposta così audace che solo un ex ministro, abituato a fare previsioni pericolose in materia di bilancio, può credere che ridurre l'Unione a un club dell'elite di 6 paesi sia la via di fuga dall'insuccesso. Ma se il problema è che non riusciamo a dare prosperità perché non provare a dare qualcosa di più reale prima di riscrivere la carta geografica? Ciò che colpisce è la sua predilezione per le etichette. Neonazista è la parola d'ordine, quindi la stessa Germania ha avuto protagonisti con radici ben più profonde. Il giornalismo francese, con la sua quasi religiosa urgenza di sventare il pericolo. Sembra dimenticare che omologare un partito a un mostro è più facile che analizzare le cause strutturali della crisi. Un attacco di parole è più veloce di una critica alle politiche industriali, che almeno avrebbero un fondo di senso. Infine, il discorso sul protezionismo non è un grosso male. Le Maier chiama il monopolio delle big tech un'ombra sulla sovranità. È ironico che il nostro purista della sovranità chieda di investire nella tecnologia con gli altri, proprio mentre rende la Francia dipendente da giganti americani con capitalizzazioni superiori al PIL nazionale. La sovranità così definita è più un sogno di lunedì che una strategia di venerdì, con del giorno. Monaco chiese al maestro se un partito viene definito neonazista, chi ha il potere di dare quel nome e quale peso ha la parola nella nostra realtà? Il maestro rispose, il nome è un eco di chi lo pronuncia. Il peso è il silenzio di chi, temendo un giudizio, preferisce guardare altrove. Il monaco insistette allora per costruire un'Europa più forte. Dobbiamo unire pochi stati o ammettere che la vera forza è accettare la nostra fragilità. Il maestro sorrise. Non è una fortezza né una collezione di mattoni, è un ponte che oscilla. Il vero coraggio sta nell'imparare a camminare sopra l'acqua senza affondare. Ma torniamo alle notizie. Un'area di 4.500 quadrati per assaggiare le cucine del mondo al ritmo di Cerrone, il gruppo Big Mama. Vela la quarta edizione del festival gastronomico Big Fest. In due giorni, il mercato gastronomico La Felicità, situato nel 13° arrondissement di Parigi, si trasformerà in un palcoscenico di 4.500 metri quadrati, dove si incontreranno ristoranti storici, nuove proposte culinarie e performance musicali. Il 18 e 19 settembre si svolgerà la quarta edizione del Big Fest, un evento che riunisce sotto lo stesso tetto chef, artisti e istituzioni gastronomiche di grande richiamo. Nel programma figurano avventure gastronomiche come Cauliflower Ramen, Au Pied de Cochon, Angelina Pori, MGM, Julien de Groot, Le Petit Vendôme e Tang Gourmet, oltre a un'esclusiva presenza del Mandarin Oriental. La colonna sonora del festival sarà curata dal celebre DJ francese Cerrone, cui musica accompagnerà gli ospiti dal pranzo fino alla notte più danzante. Con Paul Cormier, direttore di La Felicità e responsabile degli eventi per Big Mama France, l'obiettivo del Big Fest non è stabilire gerarchie tra le cucine, ma offrire una piattaforma condivisa ai realtà che hanno una storia radicata in una cultura culinaria plurale. La nostra ambizione è trasformare il Big Fest in un appuntamento a sé stante, capace di coniugare gusto, musica e spettacolo, ha dichiarato. Il festival prevede la partecipazione di circa 5.600 visitatori, un dato che, pur rappresentando un significativo afflusso di pubblico, non coglie interamente il valore economico generato. Cormier sottolinea che il Big Fest va oltre la semplice incidenza di due giorni di vendite, è un potente strumento di attrazione di nuovi clienti per il gruppo Big Mama, capace di trasformare un evento puntuale in una leva di visibilità per l'intera attività annuale del ristorante. Il modello di business del Big Fest si discosta da quello dei tradizionali saloni professionali. I ristoranti non pagano per uno stand, né devono sostenere costi di ingresso. La Felicità fornisce lo spazio, le infrastrutture, il personale e la comunicazione. Per i partecipanti contribuiscono con il proprio know-how e con proposte culinarie create appositamente per il festival. Questa sinergia permette di costruire un'esperienza collettiva destinata al pubblico, anziché una semplice esposizione commerciale. Il casting del festival è volutamente eclettico. Si passano dal prestigioso Au Pied de Cochon e dalla classica Angelina a realtà più contemporanee come Coda Hoyerman. Tang Gourmet, creando un mix che mira a democratizzare l'accesso alle tavole più ricercate di Parigi. Il nostro intento è far scoprire la propria cucina a migliaia di persone in un solo weekend, ha ribadito Cormier. La felicità, con i suoi 4.500 metri quadrati, vuole andare oltre l'immagine di un semplice food market. Ambisce diventare una destinazione dove mangiare, bere, ascoltare musica, partecipare a eventi e socializzare si fondono in un'unica esperienza. In questo contesto, la distanza tra il tavolo e la pista da ballo si riduce al minimo, rispondendo a un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo. Come osserva Cormier, oggi le persone cercano un motivo per uscire. Non solo un nome dove mangiare o un luogo dove ascoltare musica. La sfida per gli organizzatori resta quella di migliorare costantemente la qualità dell'evento prima di puntare a una sua espansione geografica. Se tra qualche anno qualcuno dirà semplicemente «Ci vediamo al Big Fest a settembre», avremo davvero raggiunto il nostro obiettivo, ha concluso Paul Cormier. BFM TV, 6 settembre 2026, fact check by Gemma Quart. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il nuovo modello definito Intelligenza Artificiale Generale. OpenAI ha presentato il suo ultimo modello di chatbot, GPT-6 Astra, in una comunicazione che presenta il prodotto come una Intelligenza Artificiale Generale, KAGI. Si tratta di un aggiornamento minore rispetto a GPT-6 che l'azienda avrebbe inizialmente denominato GPT-5, ma che è stato ribattezzato GPT-6 per dare maggiore impatto al mercato, soprattutto in risposta alla recente promozione da parte di Anthropic del modello Fable. Secondo OpenAI, Astra supera una serie di benchmark, ma la validità di questi test è stata messa in discussione. In passato, l'azienda è stata accusata di aver violato l'integrità dei test. Nel caso del modello 3 che avrebbe superato il benchmark Frontier Math grazie a una finanziata preparazione preventiva. Gli osservatori segnalano che molti dei benchmark citati nella scheda tecnica di GPT-6 sono poco conosciuti o addirittura inventati, senza fornire dettagli concreti su parametri e dimensione della finestra contestuale. Presumibilmente un milione di token o costi per query. Il presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha dichiarato durante una conferenza stampa che il modello segna un'epoca agi, sostenendo che non è irragionevole ritenere di essere già nell'era dell'agi. La rivista The Verge ha riportato fedelmente queste parole. Tuttavia, Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, più recentemente definito il concetto di AGI come un termine molto vagamente definito, che è quasi un'idea di marketing. La contraddizione è stata evidenziata anche dal Guardian, che ha citato Altman in un'intervista nel podcast Sources. Parallelamente, OpenAI ha introdotto nuove misure di sicurezza contro gli attacchi informatici su Astra, in risposta a una serie di controversie legali legate a presunti reati informatici dell'azienda. L'annuncio arriva subito dopo le critiche di Anthropic sul proprio modello Mythos, definito il miglior strumento di hacking dal punto di vista della sicurezza informatica. Gli analisti suggeriscono che la spinta promozionale dietro GPT-6 Astra sia legata alla futura offerta pubblica iniziale IPO di OpenAI. Dopo aver concluso un round di finanziamento inizio del 2026, l'azienda sembra puntare su una forte comunicazione di prodotto per mantenere la fiducia degli investitori, nonostante i recenti esodi di dirigenti di alto livello. In sintesi, OpenAI promuove GPT-6 Astra come il primo modello di AGI, ma la mancanza di dati tecnici verificabili e le dichiarazioni contrastanti di dirigenti sollevano dubbi sulla reale portata dell'affermazione. Fonte Pivot AI, 4 settembre 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 7 settembre 2026 su Francia Oggi. Come in podcasting e in onde media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. FDI conquista storica in Sassonia-Anhalt. La destra tedesca supera il 44% dei voti. Quindi, una svolta inaspettata nella politica tedesca ha visto l'alleanza alternativa per la Germania Haftar raggiungere quasi il 4% dei voti nella regione della Sassonia-Anhalt, segnando il risultato più alto mai ottenuto dal partito da quando è stato fondato nel 2013. L'evento ha innescato un'ondata di allarme a livello europeo. Regionalisti che temono una spinta verso politiche più nazionaliste e anti-immigrazione. Il leader di zona, Ulrich Siegmund, ha celebrato la vittoria, definendola un boom economico per la regione. Anche se gli esperti economici rimangono scettici sull'effettiva capacità dell'AfD di migliorare la crescita locale. Le azioni dei partiti tradizionali sono state di condanna, sottolineando la necessità di difendere i valori democratici nella riunione europea. L'eruzione del vulcano Anak Krakatau blocca centinaia di voli a Giacarta. Una violenta eruzione del vulcano Anak Krakatau, situato nello stretto di Sunda al largo di Giacarta, provocato l'emissione di una coltre di cenere che ha costretto le autorità a sospendere le operazioni di volo. Aeroporto internazionale di Jakarta. 370.000 passeggeri sono stati bloccati, con le compagnie aeree costrette a riprogrammare o cancellare numerosi itinerari. L'eruzione ha inoltre sollevato preoccupazioni epidemiologiche a causa dei residui di cenere fine, che possono danneggiare i motori degli aerei e rappresentare un rischio per la salute pubblica. Gli esperti hanno consigliato di monitorare costantemente l'attività vulcanica. Mentre le autorità stanno valutando misure d'emergenza per mitigare l'impatto sui viaggiatori e sul commercio aereo dell'area, le obbligazioni statunitensi sfidano il test dei 4,8% e crescono i rischi fiscali. Il mercato dei titoli di Stato statunitensi ha subito una pressione crescente, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni che hanno toccato la soglia del 4,8%, il livello più alto degli ultimi anni. Gli economisti affermano che l'aumento è alimentato dalle preoccupazioni sui deficit federali e sul debito pubblico, che spingono gli investitori a richiedere premi di rischio più elevati. In parallelo, la Federal Reserve si prepara a valutare una possibile restrizione della politica monetaria. Le incertezze fiscali potrebbero influenzare la stabilità dei mercati obbligazionari a livello globale. Gli analisti suggeriscono di monitorare attentamente le decisioni di bilancio del governo per anticipare ulteriori movimenti dei tassi. Raddoppia i prezzi dei carburanti per i grandi consumatori. Il governo iraniano, colpito dal blocco navale statunitense, ha annunciato un incremento del 100% del prezzo dei carburanti per i clienti che consumano più di 110 litri al mese, passando da 5.000 a 10.000 tuman per litro. La misura, volta a sostenere le finanze pubbliche in un contesto di sanzioni economiche, è stata accompagnata da un appello alla riduzione del consumo e a incentivi per la mobilità sostenibile. Gli esperti energetici hanno avvertito che tale aumento potrebbe aggravare le tensioni sociali e spingere i consumatori verso mezzi di trasporto alternativi, mentre le imprese del settore petrolifero rimangono in attesa di una risposta internazionale. Il provvedimento evidenzia le crescenti difficoltà economiche dell'Iran nell'affrontare le pressioni esterne. Volkswagen annuncia tagli di 100.000 posti di lavoro nella ristrutturazione globale. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha rivelato un piano di ristrutturazione senza precedenti, vedendo la cancellazione di circa 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo. La decisione fa seguito a una serie di riduzioni di produzione e alla chiusura di 4 impianti tra le sue numerose strutture. L'obiettivo è di ridurre i costi e migliorare la redditività in un mercato automobilistico sempre più competitivo. Il sindacato tedesco Verdi ha espresso forte preoccupazione per l'impatto sociale di tali licenziamenti, chiedendo al governo di intervenire per proteggere i lavoratori. Volkswagen ha dichiarato di investire nella transizione verso i veicoli elettrici, ma il bilanciamento tra innovazione e occupazione rimane un tema caldo nella politica industriale europea. Centri dati nello spazio, le 4 sfide chiave per Elon Musk. Elon Musk ha presentato la sua ambizione di lanciare centri dati orbitanti, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono la potenza di calcolo necessaria all'intelligenza artificiale. Tuttavia, gli esperti evidenziano 4 ostacoli principali. La logistica di lancio e installazione, l'affidabilità delle infrastrutture in ambiente spaziale, i costi di trasmissione dati tra terra e orbita, e le normative internazionali sullo sfruttamento dello spazio. Musk ha sottolineato che la riduzione della latenza e della domanda energetica sulla terra sono motivazioni chiave per il progetto. Ma la realizzazione richiederà partnership pubbliche e private, oltre a soluzioni tecnologiche avanzate. L'iniziativa, se avviata, potrebbe accelerare l'adozione di modelli di intelligenza artificiale più potenti a livello globale. Google e Hebbia aumentano i ricavi, mentre Claude minaccia il settore finanziario. Le startup di intelligenza artificiale Rogo e Hebbia hanno registrato una crescita significativa dei ricavi grazie alla crescente adozione dei loro assistenti, basati su modelli linguistici avanzati. Parallelamente, la piattaforma Claude, sviluppata da Anthropic, sta puntando a penetrare il mercato dei servizi finanziari, citando timori tra le istituzioni tradizionali per la potenziale automazione di attività di analisi e consulenza. Gli analisti di settore prevedono una maggiore concentrazione del valore nella catena di fornitura dell'IA, con le grandi aziende tecnologiche pronte a dominare il segmento finanziario. Concorrenza tra le nuove realtà emergenti e i colossi consolidati sarà determinante per definire il futuro della finanza digitale e la regolamentazione delle tecnologie AI. Il rendimento dei Treasury USA è al di sopra del 4,8% per segnali di rischio per gli investitori. Il mercato obbligazionario statunitense sta vivendo una fase di turbolenza, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni che hanno superato il 4,8%, un livello raro negli ultimi decenni. Gli economisti attribuiscono questo aumento a una combinazione di politiche fiscali espansive, mentre timori di inflazione persistente e la prospettiva di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve. Gli investitori stanno riconsiderando le loro posizioni, spostando risorse verso asset più difensivi, mentre le società stanno valutando l'impatto di tassi più alti sul costo del capitale. La situazione resta delicata, con la necessità di monitorare gli indicatori macroeconomici per prevedere ulteriori evoluzioni dei tassi di interesse. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 7 settembre 2026. Parigi, una giornata che inizia tiepida e termina sul caldo. La mattina a Parigi si presenta con una temperatura di 21, percepita attorno ai 23, con venti leggeri tra 10 e 30 km/h e qualche velo di nebbia che si dissolve rapidamente. Il cielo resta prevalentemente sereno, senza tracce di pioggia e con un moderato indice UV. Nel pomeriggio il termometro sale a 27. La brezza si intensifica leggermente fino a 15-35 km/h e le poche nuvole rimangono sparse, senza alcun rischio di precipitazione. Il tramonto porta una leggera discesa a 25, ma la sensazione termica rimane alta, intorno ai 27, con venti costanti dal sud-ovest. La notte scende a 21, percepita a 23. Il cielo rimane sereno e l'umidità si mantiene moderata, garantendo un riposo asciutto. Questa evoluzione è stata confermata dall'esperto Regis Crepe, che sottolinea la stabilità del tempo per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo. Sole splendente e temperature in crescita. Al mattino a Monaco il termometro segna 28, con una sensazione più alta di 32 a causa dell'umidità, mentre il vento è quasi assente con picchi di 10 km/h. Cielo limpido e il sole domina, senza alcun accenno di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge il picco di 31, percepita persino a 39. Le leggere raffiche fino a 20 km/h accompagnano un cielo ancora più luminoso, sempre privo di precipitazioni. La sera si raffredda a 27, sentite intorno ai 30, con venti leggeri di 10-20 km/h e una nuvolosità leggera, ma non minacciosa. La notte arriva fresca con 24 gradi, precipiti a 27, e il cielo rimane quasi privo di nuvole, garantendo un sonno tranquillo. L'esperto di La Chaîne Météo ha descritto la giornata come molto calda, termiche medie e la prevedibilità resta alta. Milano, caldo afoso con cieli sereni e vento debole. La giornata milanese inizia con una temperatura di 26, percepita a 27. Venti deboli da nord a nord-est di 3 km e un cielo sereno senza pioggia.
5: Durante la mattinata la temperatura rimane stabile intorno a 26-27.
4: Con il sole che si fa sempre più presente e venti leggeri che girano verso est-sud-est, sempre sotto i 5 km/h. Pomeriggio segna il massimo del giorno con 33 gradi, senti a 32-33, mentre il vento resta debole ma più variabile. Soffia da est-sud-est a 4-5 km. E l'afa è percepita. Il tramonto porta una lieve diminuzione a 31. Con vento da sud-sud-est di 3 km/h e cielo ancora sereno, senza alcuna pioggia in vista. La notte scende a 30, percepita a 30, con venti leggeri da nord. Nord-ovest. Scende una temperatura confortevole ma ancora calda. Commenza dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B in Meteo sottolinea la stabilità dell'aria e la persistenza di condizioni asciutte per tutta la giornata. Editoriale Meteo di Rachel. Il circolo vizioso del cambiamento climatico. È davvero un colpo di genio attribuire la pioggia di maggio a un gigantesco

0: Sao Shu rispose: «Sole brilla senza ombre, il vento tace, il cielo è una pagina bianca». Il monaco replicò: «Allora il tempo è un soffio di silenzio?» Sao Shu concluse: «Il tempo è ciò che non cambi mai, anche quando tutto intorno muta. E questo è il meteo di oggi». Chiusura. Online su Busca e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Maria, ti amo. Maria, ho bisogno di te.
1: Quando sei qui con me.
0: Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore e di vestiti. E anche lei si muove, felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due soli. Una gran tenerezza e una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare. È fatale quell'uomo, incomincia a muovere.

0: Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia più economica e protegge di più. Ci si organizza bene. Una minestra per tutti. Tranquillanti, aspirine per tutti. Gli assorbenti, il cotone, i confetti falqui. Soltanto 400 lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga in famiglia. Si caga bene. Lo si fa tutti insieme.
1: Nelle case

meno. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica, pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia, a ore pressappoco regolari. Ed esiste ancora il bar tra un intervallo e l'altro. E poi l'amore, per fabbricarsi una felicità, come noi ora, una coppia e ancora tante coppie. Unica diversità, un viaggio in India su una due cavalli, due come noi. E poi ancora una porta, ancora una casa, ma siamo convinti che sia un'altra cosa, perché abbiamo esperienze diverse, non può finir male. Perché abbiamo una chiave moderna, abbiamo una Yale.

Lidia, ti amo. Lidia, ho bisogno di te. Ma per favore, in un hotel Moblé. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Day to day, day in day.

0: Chinese guitars, my generation.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Right now, that's it for Jodeci. We're going to call on
2: 39715. 39715.
3: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

cosa è fatto il nostro cibo manipolato, trasformato, reinventato? E il lavoro, le risorse, l'energia, cosa sono ora? Hanno ancora senso i rapporti d'amore, di sesso? Esistono ancora? E per fare i figli siamo ancora necessari o è sufficiente una cellula, un embrione, un DNA qualsiasi?

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: tutto un altro sound.
1: Io ho cantato un po' in tutto il mondo e ho visto città bellissime e piazze bellissime. Ma le nostre piazze, le piazze italiane, mi sembrano più belle. Mi sembra che ci sia più magia. E mi ricordo che quando eravamo ragazzi, io e il mio amico Lucio ci fermavamo sui gradini della chiesa di San Petronio, a Bologna, in Piazza Maggiore. E stavamo lì tutta la notte a parlare, a sognare su quello che sarebbe stato il nostro futuro, il nostro domani.
2: Santi che pagano il mio pranzo non c'è, le panchine in Piazza Grande

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: E quando sei lì, solo, su una spiaggia deserta, lontana da quella terribile invasione di tende, ombrelloni, radioline, telefonini, una terra di nessuno assolutamente incontaminata dalla civiltà, e ti godi il sole, il mare, il silenzio. All'improvviso, un indecifrabile tintinnare di oggetti in movimento. Arriva il negro. Voglio dire, l'uomo di colore. Sarà a 30 metri. S'avvicina possente, sollevando un suggestivo pulviscolo di sabbia bianca. Madonna, com'è grosso e com'è nero, voglio dire colorato di nero. Però ma cosa vuole da me? Probabilmente sta passando di qui e, già che c'è, vorrà vendermi qualche cianfrusaglia delle sue. Quello di far finta di dormire è un vecchio trucco che non funziona mai. Ehi, amico! L'approccio è rassicurante, la voce meno. Devo dire che il fatto che sia nero complica un po' le cose. E pensare che io ho adottato due piccoli negretti a distanza. Certo, li ho adottati perché da grandi restino là. Invece lui è qui. Se fosse una donna, una bella negra, Naomi Campbell, ecco, vedi, lei non mi farebbe effetto. Cioè, mi farebbe un altro effetto. Proviamoci se Naomi Campbell mi passa di qui. Tanto lui è lì, pieno di cinture, sciarpe, cappellini, borse, valigie, tappeti, asciugamani, maglioni. Insomma, con addosso tutto quello che potrebbe portare un camioncino di medie dimensioni. E tutto in terra. E ora prova tu a non comprare niente. Così, liberato da tutta la sua mercanzia, sembra anche più minaccioso. Nelle situazioni d'emergenza si può immaginare di tutto. Vedo già i titoli sui giornali. Integralista islamico incontra milanese su una spiaggia deserta e lo sgozza. Oh, Madonna. No, perché se uno ti spara ti dà già un po' di fastidio, ma è brutto. No, quello che mi secca è che dopo sicuramente Elton John mi ci canta una canzone. Sto diventando pazzo. In realtà l'oscurone si inchina sorridendo e mi fa l'elogio del suo negozio ambulante. Guarda come suda. Chissà da dove viene, povero Cristo. In fondo anche lui deve mangiare, magari con un sacco di figli e 4 o 5 mogli, giovani. Però che salute, eh? E alle ore 14, sotto il sole cocente di agosto, mi rimetto sdraiato con la gioia di aver acquistato alcuni oggetti utili.

po' di vergogna è forse l'unica strada per arrivare alla totale eliminazione del problema.

0: noi, ladies and gentlemen, my teacher, Checco Zalone.
1: Allora, innanzitutto volevo mandare un grande bacione a tutti gli amici della casa circondariale di Taranto, con l'augurio di una presta libertà, in particolare all'amico Antonio, per il frondalino che mi ha trovato. Ho messo con la busta. Stefania! Stefà? Checco il cantante. Io sto a Milano. È bellissimo Milano, Stefà. Vieni pure tu. È stato ieri sera via Napoleone, no, in pianura, dentro la città proprio. E niente, è stato là per certi prezzi che sta mangiato una pizzella, un limon soda, 16 euro voleva. No, non ho pagato chiaramente. Queste gente delinquenti sono proprio. Senti, poi, lo so, stamattina ho letto i messaggi, non ti ho risposto, mi hanno fermati i ragazzi cindologi là. No, sono due che ti fermano e ti domandano, sai, se tu ci credi a te stesso. Io sì, io ci credo. Sono i giudici a me che non mi credo. E qual è il problema? Che la storia mia, sai, no? Senti. E niente, abbiamo stati lì, loro vendono il libro, capì? Il libro che aggiusta la vita. Boh, no. Voleva 8 euro. No, non ho pagato. Stefania! Stefà! Non ti sento! Stefania!
2: A batteria in scarica! I propri numeri da corpo, e che giornata tragica, all'anime di te morto.

0: adesso faccio l'omicidio, la ciga che illumina il corno.
1: Grazie! Siete un pubblico stupendi, veramente!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 1982. Loro sono i Maha Banda e propongono chiaramente reggae, ancora quando nel 1992 andava lo stile del reggae ragamuffin. Andiamo a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacerone di ospitare una banda di guasconi, la Malabanda e Cillo Bomba. Abbiamo qui con noi
2: Cillo Bomba
3: e Davide Volta.
1: Oltre a voi due, chi c'è nella band?
2: Allora, abbiamo Papa Double, che è laggiù che ci guarda. Abbiamo chitarra, che è una chitarra eclettica, lui confonde uno stile tutto suo. Simone Cirri alla batteria, che lo vedo là. Poi c'è Bucca Bass al basso, anche lui grande persona. No, al basso c'è Davide Volta. Bucca Bass alla... no, perché suonava nel basso in un altro gruppo negli anni 90 con me, sicché per quello l'ho confuso.
1: Diciamo che di cronistoria ne avete voi, insomma, di, ne avete viste e ne avete da parlare. Ma a questo punto qua la domanda è d'obbligo. Il nome, chi l'ha trovato, chi l'ha assemblato?
4: Allora, il nome proprio particolare viene preso, prelevato, diciamo, dall'ambito yoga. Sarebbe una tecnica yoga che significa grande chiusura. Adesso non ha un significato particolare relativamente poi a, come collegamento al gruppo, però deriva, ecco, da questa cosa, un nome un po' sui generis, diciamo così.
1: Adesso il protocollo mi imporrebbe di chiedervi
2: e Cillo Bomba?
1: Cillo Bomba.
4: Esatto.
2: Allora ti spiego tutto. Ma la banda è nata nel 92, era un gruppo di pischelli di 25 anni come me. Anch'io nel 92 avevo un altro gruppo che facevo reggae, quindi un'altra cosa ancora. Abbiamo registrato il primo disco nel 92 insieme e facevamo del dub, insomma, venne una bella cosa. Poi ci siamo persi di vista noi per qualche anno, anche se ci vedevamo, però io avevo gli impegni col gruppo reggae, loro avevano già, hanno passato tre cantanti.
4: Esatto.
2: Nel frattempo ci siamo rincontrati 4-5 anni fa e si è detto si fa un'avventura nuova e sono venuti fuori due dischi da questa avventura nuova e ora si cerca di riproporli partendo da capo come si era partiti all'inizio.
1: Beh, a questo punto qua parliamo proprio del brano che portate oggi. Naturalmente il titolo è d'obbligo, però tutto quello che si sa dietro sono curioso di sentirlo, insomma.
2: Allora,
4: beh, il brano si intitola Volare.
2: Puoi volare, perché ce n'è già un altro che si intitola Volare, non vorrei.
1: Mi sembrava il titolo, anzi il titolo è Nel blu,
2: dipinto di blu. Però se tu cerchi su internet Volare ti appare quello. Comunque si chiama Puoi volare. È un brano che cerca di farti riflettere sulle tue capacità di essere umano, di spingerti oltre e sapere dove tu puoi arrivare, cosciente però di tutto quello che ti sta intorno, perché non ti puoi estraniare dalla realtà, devi essere coi piedi per terra e con la testa fra le nuvole.
1: Allora, vi faccio una domanda, facciamo così, vi faccio una domanda protocollare che chiudiamo questo discorso qua e poi parliamo di musica noi tre.
2: Vai.
1: Chi vi cerca a livello di social, dove vi trova e con che dicitura vi trova?
4: Allora, ci trova a nome chiaramente Maha Banda, lo pronuncio così, Maha Banda, perché c'è un H in mezzo, perché se viene digitato diversamente chiaramente non trovate nulla. E Maha Banda oppure Maha Banda Firenze, e in questa maniera è riuscito a trovare i contenuti sui social, quindi su Facebook e anche su,
2: oppure su Cillo Bomba. Digiti Cillo Bomba e appare comunque la roba che facciamo con Maha Banda
4: insieme, chiaramente
2: insieme.
1: Bene, archiviato. Adesso
2: vai,
1: consigliatemi un artista, un album che io non conosco. E mi dite: Marco, vai là, ascolta questo artista, ascolta questo album che a me ha cambiato la vita.
2: Che non...
4: È molto difficile questa cosa.

0: cosa, perché
1: infatti ti dico, queste sono le domande che io faccio. Io le prime quattro sono quelle protocollari, le ultime sono quelle che faccio a chi...
0: Sì, allora, secondo me mi è venuta in mente questa cosa. L'artista sicuramente lo conosce perché è straconosciuto ed è Alan Sorrenti, però forse l'album no.
1: Però.
0: Parliamo del primo album di Alan Sorrenti, dal titolo Aria, un album totalmente progressivo, psichedelico, del 1972, quando Alan Sorrenti chiaramente non aveva ancora avuto la svolta disco, diciamo così, per cui io ritengo sia uno degli album più importanti, perlomeno per quanto riguarda le mie influenze discografiche, diciamo così, di ascolto.
2: Ah no, io, ma non, cioè, ce n'ho talmente tante in testa che non saprei, cioè, chi, Jobim, Fitzgerald, non lo so.
1: Uno, dai, via, pesca uno, dai. No.
2: Italiani, poi, no.
1: Che vuoi, hai carta bianca.
2: Boh, ci sono stati tanti periodi della mia vita che... Bob Marley.
1: Wow. Peter Tosh.
2: Sì, beh, quello, forse è stato il periodo più incalzante della mia vita, diciamo, via. Però parliamo anche di Yes, Genesis, quindi non, cioè, te ne potrei dire mille, ecco.
1: Li conosco, diciamo. Ascolta, due domande secche, poi si va a casa. Analogico o digitale?
2: Analogico.
0: Anch'io assolutamente analogico.
1: Forever.
2: Non mi funziona più l'otto tracce e non si riesce a accomodarlo. C'ho l'otto tracce, ma...
1: Secca. Beatles o Rolling Stones?
0: È bella, cioè, bellissima domanda, ma stra difficile.
2: Dipende da come ti svegli la mattina. Anche, eh?
1: Sai che mi hai risposto? Mi hai risposto adesso. Dipende come ti svegli la mattina.
2: A volte ci vuole Rolling Stones, a volte ci vuole Beatles.
1: In fin di conto, tutti noi siamo un po' Beatles, Rolling Stones.
2: Sì, sì.
1: Ragazzi, direi che qua con i Guasconi abbiamo finito, però ne avremo parecchie a dire. Da Mondo Live, a TV è tutto. Marco Weiss, stay rock.

Vi sono piaciuti Mahabanda? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: You know you want me.

June.

L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

È un po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda. Una delle band più importanti che arrivano da lì, sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 O'Clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddell, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 O'Clock News da Brenna Weddell con la collaborazione di Waxahachie.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare in napoletano inciuciare per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is perhaps stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.
0: Centrale Milano, un treno di musica.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells. Il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Rock Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantot, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto. Sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: This first one was from 1965.

0: Album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain the Who.
1: Yeah, this next one was our very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Da Venezia, Love and Rise era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope. Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Prontissimo anche questa settimana per vivere insieme un altro bellissimo viaggio di un'ora dedicato solo alla scena italiana. È tempo ora di Italian Groove. Ciao a tutti, da parte mia, da parte di Sly, ben sintonizzati, ben ritrovati all'ascolto. In apertura vi do subito le mie coordinate per sentirci, per contattarci tranquillamente tramite social durante questa nuova diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto SLY. Poi vi ricordo anche il gruppo di riferimento dove ci sono tutte le info riguardo le messe in onda, riguardo le playlist e molto altro ancora. Il gruppo Facebook di questa programmazione musicale, visitatelo, è free, iscrivetevi, Italian Groove su Facebook. Grazie per i messaggi che ho ricevuto diversi durante la settimana mentre preparavo questa playlist. Vi anticipo che il viaggio è bello dall'inizio alla fine, quindi è da non perdere questa puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane ascoltando qualcosa che è contenuto in questo album Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due grandi esperti di good vibes, due intenditori, due DJ producer oramai conosciutissimi e che stanno collaborando da diversi mesi a questa parte, Nicola Conte e Nicolas. Saluto di nuovo tutti quanti voi che siete collegati. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questa programmazione Italian Groove dedicata solo alla scena italiana, alle produzioni di casa nostra. E da una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo, nel 2002, per andare così a riprendere dall'archivio dell'etichetta bolognese, la Irma Records, l'album molto bello The Spirit of Summer del conosciutissimo tastierista e compositore italiano Francesco Gazzara. Ho intenzione di farvi sentire proprio la traccia che dà il titolo a questo album, dove all'interno di questa produzione di Francesco Gazzara c'è un bellissimo mix di nu jazz, house e latin bossa. Sentiamo però la versione remix firmata Dave Warren con la voce della cantante americana che spesso collabora con tanti nomi della scena italiana, Wendy D. Lewis. Sentiamo ora The Spirit of Summer, questa versione remix a Italian Groove.

Una traccia di grande atmosfera, questa qui sentita dal titolo Naif Italian Groove, dove le radici africane si fondevano con un groove tipicamente europeo, con momenti di melodia ipnotica che univa sonorità elettroniche e world music quasi alla perfezione. La traccia fa parte del disco Room del progetto Anan, progetto che nasce dalla collaborazione di due amici di vecchia data, due DJ e produttori siciliani, Roberto Agosta e Massimo Napoli, conosciuto quest'ultimo anche con il suo progetto Galatea. Il nome Anan poi viene fuori dalle iniziali dei loro cognomi e il titolo Room dato a questa loro produzione fa riferimento alla stanza e luogo frequentato da due produttori siciliani, il luogo dove hanno plasmato questo disco, appunto Room, che contiene 10 belle tracce. Lasciamo la Sicilia e ci spostiamo verso Napoli per andare a sentire invece qualcosa di molto bello contenuto nel secondo volume del progetto Psyche, composto da quattro musicisti: Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella e Roberto Porzio. Hanno pubblicato questo loro secondo volume Psyche volume 2 per la Fourth Fly Records e noi sentiamo la traccia Naima, Italian Groove.

Lo sempre sei tu che decidi la strada quando ti porta lontano da casa. Ad ogni passo che fai si allontana e ogni pensiero che fai la richiama. E non sei tu che decidi

Wazina, traccia di qualche anno fa con la firma, soprattutto i suoni afrobeat e funk, il mood tipico del Savannah Funk, e la voce era quella del cantante e rapper torinese Willy Peyote. Ne approfitto di nuovo per salutare tutti quanti voi che siete collegati, che state così seguendo Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con un'ora di programmazione musicale dove vi propongo la bellezza di 12-13 tracce solo di produzioni e good vibes italiane. Ci tengo ora a salutare e ringraziare i vari special friends che mi hanno contattato poco fa su Messenger. Vi ricordo anche il mio contatto social Facebook, sempre a vostra disposizione. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Ci tengo tantissimo a salutare i vari special friends che mi hanno inviato poco fa alcuni messaggi. Intanto diamo spazio a qualcosa di molto raffinato, si crea un'atmosfera davvero magica ora grazie all'ascolto di una produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop che risale al 2010. Sentiamo ora Italian Groove, questa

sarete sicuramente accorti, voi che in particolar modo seguite questa programmazione con molta attenzione di Italian Groove, che durante ogni puntata vi porto spesso all'interno della scena napoletana, quella contemporanea. Lo abbiamo così fatto poco fa con l'ascolto di questa traccia, Shen Staluna, che fa parte del disco del debutto Gostamos de Cantar, uscito verso la fine di luglio da parte del progetto partenopeo Enumera, il collettivo di 7 musicisti che è guidato magistralmente da Massimo Sorrentino. Restando sempre a Napoli, si va a sentire un progetto che è presente invece da diversi anni, quello dal nome The Funky Machine, e li sentiamo in questa puntata di Italian Groove con la traccia Non Trovo Più, Funky Machine a Italian Groove.

Ci siamo fatti trasportare ancora dai groove, dai suoni della scena napoletana, visto che abbiamo sentito poco fa Italian Groove. Cita Futura, la traccia che dà il titolo all'album del debutto del bravo compositore, pianista, produttore napoletano Dario Bassolino, noto anche come Bassolino o Dario Bass. Ne approfitto ora per invitarvi a riascoltare tutte le puntate di Italian Groove grazie alle versioni podcast presenti nell'archivio oramai diffuso di Mixcloud. C'è un mio profilo free disponibile gratis per tutti voi, accessibile tramite smartphone o PC. Il profilo si chiama Sly Mixcloud, e lì vi ritroverete ad ascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono andate in onda durante gli scorsi mesi, e poi ci sono altri importanti contenuti da sentire a vostro piacimento. Le good vibes di questa puntata di Italian Groove ci portano ora indietro nel tempo per riascoltare qualcosa che è legato a questa formazione, a questo progetto, The Invisible Session. Progetto che è nato dall'idea di Luciano Cantone, cofondatore della storica etichetta Schema Records, insieme a Paolo Federghini e Marco Bianchi. Hanno debuttato nel 2006 con il disco The Invisible Session e dopo la bellezza di 15 anni di silenzio sono tornati proponendoci nel 2021, proponendoci questo disco che sentiamo e ritroviamo all'interno della playlist di Italian Groove. Sentiamo appunto qualcosa contenuto in Echoes of Africa, The Invisible Session, Italian Groove.

Insieme al Good Vibes del progetto Invisible Session siamo giunti al termine di questa puntata di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, quanti di voi avete apprezzato questa playlist, grazie anche a tutti voi special friends che mi avete contattato e siete stati in tanti anche durante questa puntata su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. Vi invito sempre ad ascoltare e seguire non solo queste dirette ma anche tutte le versioni podcast che trovate sul mio profilo, sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi come Sly Mixcloud. Torniamo la prossima settimana per un'altra bella puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa e questo è il programma per chiamare la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne e molto, molto di più. E in ogni puntata proviamo a vivere un viaggio insieme, perlomeno sognare. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state guidando, se state studiando, se state facendo i mestieri, se siete in bicicletta, se state correndo, qualsiasi cosa state facendo, beh, non so se potete chiudere gli occhi, ma sicuramente potete provare a sognare con noi e fare un viaggio, almeno con la mente. E il viaggio di oggi ci porta al lago di Iseo, che, come dice George Senn, il piccolo lago di Iseo non ha nulla di grandioso nell'aspetto e i suoi dintorni sono dolci e freschi come un'egloga di Virgilio. Ecco, allora, questo è un lago che non vuole urlare, non vuole urlare la sua bellezza, non vuole farsi notare troppo, ma è un tesoro del nostro territorio, della nostra Italia. Ed è nell'Italia settentrionale, come sappiamo, di origine glaciale, ed è in Lombardia. Dal 2018 la porzione settentrionale del lago, chiamato Alto Sebino, fa parte della riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica Alto Sebino. Ecco, allora iniziamo un po' a raccontare questo lago, ma questa è Radio Inventa, benvenuti, e comincia così il nostro viaggio.

E questa era d'inverno. Inizia così il nostro viaggio nel lago di Iseo, che è situato a 180 metri di quota nelle Prealpi, posto in fondo alla Val Camonica, con una superficie di 65 km quadrati e una profondità massima di 251 metri. È il quinto di profondità in Italia. Beh, allora provate già a immaginare quanto possono essere 251 metri di profondità. Beh, per arrivare anche nel mare, a quella profondità, bisogna fare di strade. Questi sono quei percepiti che magari dei nostri laghi non abbiamo. Lo vediamo, vediamo l'altra parte della sponda e pensiamo che in qualche modo, detta male, il lago finisca lì. E invece se si va sotto, e dobbiamo dire per 251 metri sotto, è veramente tanta strada, c'è un mondo incredibile. Comunque, il lago di Iseo si trova tra le province di Brescia e Bergamo e ospita la più grande isola lacustre naturale d'Italia, nonché la più alta isola lacustre d'Europa, che prende il nome di Monte Isola. Qui fanno da satelliti a nord e a sud due isolotti, di Loreto e San Paolo. Ha come emissario ed emissario il fiume Oglio, e contiene anche più di 500 specie di animali differenti. Allora, già solo questo piccolo racconto permette di dire quante cose, quante particolarità ha questo lago. Ma rimanete qua, perché il nostro viaggio continua.

E parlando del lago, adesso facciamo un salto indietro nel tempo, ma veramente indietro nel tempo. Perché la nostra Terra, così come la vediamo oggi, una volta era molto, molto diversa. 70 milioni di anni fa, e dico 70 milioni di anni fa, la superficie del suolo era molto più alta, perché sulle rocce che oggi vediamo giaceva una coltre di altre rocce dello spessore di almeno 5.000 metri e più. Le montagne di allora avevano un andamento del tutto diverso da quello attuale e costituivano una serie di catene parallele, intervallate da profonde vallate. E questa apre un po' l'immaginario. Voi pensate a essere lì oggi e essere nello stesso posto 70 milioni di anni fa e avere davanti uno scenario completamente diverso, ma completamente diverso, quasi fosse un altro pianeta. Le rocce di cui sono costituite le montagne che contornano il lago d'Iseo si sono formate nell'era secondaria, fra 230 e 70 milioni di anni fa strati, per consolidamento delle fanghiglie che si erano depositate in un antico mare posto in una zona oggi corrispondente allo spazio dell'Europa centrale e al centro dell'Africa. Allora, oggi dove c'è un lago, prima c'erano delle montagne e ancora prima c'era un mare. Beh, io non so che cosa possa pensare ognuno, però per me è una visione da brividi, da quasi le vertigini, questo pensiero. Questi sono quei racconti incredibili che le nostre montagne, i nostri laghi e le nostre valli ci possono raccontare, anche permettendoci di fare dei salti nel tempo così incredibili, addirittura di 70 milioni di anni. Allora fate così. Se vi capita di essere al lago d'Iseo e guardate al lago d'Iseo e guardate il lago, provate anche a pensare in un secondo l'incredibile storia che potrebbe raccontare.

E abbiamo raccontato una storia antichissima del lago, ma adesso andiamo un pochino più vicino al tempo, ma relativamente, perché i primi segni di vita umana del lago di Iseo sono alcuni ritrovamenti fatti a Sarni con dei resti di palafitte che confermano una presenza preistorica, mentre a nord del lago di Iseo, in Val Camonica, erano attestati Camuni. Dalle pianure salgono verso nord gli Etruschi e i Celti, fino alla conquista romana. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente si susseguirono le invasioni barbariche di varie dominazioni, fra cui quella longobarda. Nel 774 Carlo Magno occupa la Val Camonica e parte del lago di Iseo, facendo una donazione ai monaci di Tours. Nel 1161 Federico Barbarossa scende in Val Camonica e il 12 giugno spugna, saccheggia e incendia Iseo. La zona vivrà successivamente le lotte continue fra Guelfi e Ghibellini. Nel 1373 Bernabò Visconti fece armare due navi, sulle quali erano imbarcati anche dei fanti, per sorvegliare il tratto tra Sarnico e Iseo e impedire così che giungessero rifornimenti di ribelli dalle vallate bergamasche. Pensate che meraviglia l'immagine di avere delle barche che girano per il lago come fossero delle vedette. Segue nel 1428 l'intervento della Repubblica di Venezia e la sua occupazione dell'intera zona del lago della Valle, a cui segue un periodo di pace tra il 1509. Nel 1797, con la fine della dominazione veneziana, la Val Camonica e Pisogna vengono assegnate al Dipartimento di Serio e unite a Bergamo. Rimarranno a far parte delle province di Brescia nel 1859, quando, sconfitte le truppe austriache a San Marino e Solferino, il territorio viene riunito con il resto della Lombardia al Regno di Sardegna, prima tappa del Regno d'Italia. Beh, allora abbiamo ricostruito in pochi secondi quella che è la storia di questo lago, che è sempre stata una storia vivissima, anzi molto più che viva, dalla preistoria fino ai giorni nostri, andando ancora a sottolineare come le nostre valli, le nostre zone siano un libro aperto di storia e di meraviglia.

Ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. E precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più grande isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ceriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di Cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio in Vetta.

0: E questa è sempre la Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma, Papa Quebec, e questa è Radio della Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, telegrafia e molto molto di più. Ed è pazzesco come la radio sia protagonista nelle nostre vite, sia per gli appassionati e anche per chi non è appassionato, perché ci sono tantissime cose che attraverso la radio sono un po' entrate nel nostro DNA. Vi faccio un esempio. Se io dico in questo momento SOS, sia chi è appassionato di radio, chi non è appassionato di radio sa che cosa vuol dire, ma da dove viene l'SOS? Come nasce? Ecco, qual è la sua storia? Spesso a Radio Invetta e a Radio da Radio diciamo partiamo dall'inizio, perché partendo dall'inizio di una storia si può capire anche meglio la sua evoluzione, come siamo arrivati fino a qui. E per raccontarci la storia dell'SOS abbiamo un ospite, Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, ancora una volta qui con noi. Innanzitutto, Francesco, grazie mille per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e le tue conoscenze. Ma come abbiamo detto prima, il tema di oggi è l'SOS. Dai, ci vuoi raccontare un po' la sua storia?
1: Ciao Luca, da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec. Ti butto giù due o tre appunti sulla storia dell'SOS. L'SOS è un segnale di soccorso internazionale. È stato adottato nel 1908 e deriva dal codice Morse, con tre punti, tre linee, tre punti, attaccate tutte insieme, senza spazio, e ripetute più volte. È diventato uno standard mondiale per le chiamate soprattutto marittime, ma sostituendo il precedente segnale che era CQDS, nel CQD che era facile da memorizzare, che comunque dava discorso, come CQ era anche la chiamata generale, quindi SOS era proprio una cosa molto facile. Dicono che derivi da salvate le nostre anime, ma probabilmente è solamente una cosa fatta per la facilità, dice, del tre lettere buone che lo riesce a fare anche uno che non è bravo a fare la telegrafia. E è stata utilizzata la prima volta nel 1912, quando oltre a CQD l'operatore radio Jack Phillips ha trasmesso anche SOS. Ha detto: facciamo tutte e due, in modo qualcuno ci verrà a salvare. Negli anni precedenti c'era stata una necessità di trovare qualcosa dopo l'invenzione della radio per cercare di allertare tutti, che dovesse essere capito da tutti, e poi alla fine venne scelto questo, ed è una ancora utilizzata adesso è proprio anche un acronimo popolare, la gente lo utilizza, salvatemi, SOS, va bene. Poi in fonia invece esiste il Mayday, che significa, è utilizzato per chiedere aiuto nelle comunicazioni radiotelefoniche, e deriva dalla frase francese Madair, aiutami, che è stato adottato negli anni 20 per la comunicazione via aerea. Viene ripetuto, è stato capito dagli inglesi come May Day, che vuol dire mese di maggio, ma non vuol dire niente. Praticamente questi francesi erano praticamente in richiesta di aiuto. Adesso io, perdonatemi la mia pronuncia in francese, che non la so, e praticamente gli inglesi hanno capito Mayday, cosa vuol dire? E allora i piloti hanno iniziato a usarlo, Mayday, termine facile come SOS, molto riconoscibile. E fu dopo, nel 1927, con l'adozione della fonia, della M e di tutte queste invenzioni, utilizzato poi nella radio, effettivamente. Se uno dice Mayday, si aspetta dai film che l'aereo stia
2: crollando giù e speriamo che non vengano mai usati, ma purtroppo nella vita le emergenze succedono e bisogna essere anche abbastanza pronti. Va bene, vi saluto e una cosa importante, questi due acronimi non vanno mai usati in radio per scherzo, perché ricordatevi la storia al lupo, poi quando c'è il lupo te magna e no, e soprattutto è una cosa, potrebbe anche derivarne delle segnalazioni di carattere penali, perché un procurato allarme ci costa più di avvocati che di... che di tutto il resto, perché sembra una fesseria, ma se uno procura l'allarme arrivano i soccorsi e va pagato a questo soccorso qua. Va bene, vi saluto, buona radio a tutti, saluti da IZ1KVQ, ripasso la linea Italia Uniform 2, Romeo, Papa, Quebec, Luca. Ciao Luca, grazie e ottima iniziativa alla tua radio.
0: Grazie mille Francesco, grazie mille per la tua storia, è sempre molto interessante poter scoprire anche, come dicevamo prima, quello che c'è dietro al Mayday, all'SOS, come a volte anche dei messaggi che apparentemente non hanno un senso, poi un senso e anche molto importante lo acquisiscono utilizzandoli, entrando nella mentalità comune. Grazie mille Francesco, India Z 1 Kilo Victor Quebec, per essere stato con noi, per aver raccontato la storia. Ancora una volta, mi raccomando, gli scherzi si pagano e soprattutto possono creare dei grossi problemi, quindi non utilizzate mai questi segnali in radio, sperando che non vi servano mai. Da Luca, Inform 2, Roma, Papa, Quebec, grazie mille ancora.